La Corija con Rasul min Ambuzi. La Corija con Rasul min Ambuzi. La Corija con Rasul min Ambuzi. Azizu alayma aninto arizu alaykum bil mu'minina raufu rahim. Fa inta Allah fa kulli hasbi Allah la ilaha illa huwa. Alayta wa kalitu fa huwa rabbul arizul azim.